0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: Back to the 90s.
0: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. So te dici. Dance floor.
3: Turn on that radio station. The sound of the 90s.
4: Radio dance floor.
5: The best of the 90s.
0: Radio dance floor.
6: Su radio dance floor c'è.

0: Questo è Nova Antologi. Questo è Nova Antologi. Questo è Nova Antologi. No. Nova Antologi, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Nova Antologi, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
1: Non capivo le parole. 1997.

0: hits from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. So te dici. Dance floor. Turn on that radio on the station. The sound of the 90s.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper.

0: See then. Be good. Bye bye.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
3: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
2: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici.
2: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 6:02.
2: Dance Floor.
6: Checo, you're ready?
7: Che senso? Cos'è che devo fare?
6: Daniel's here. Come on,
7: Master Check.
2: See you. Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
8: Masterchef.
2: Masterchef 90,
9: l'enciclopedia della dance.
10: Eccoci pronti per un altro pronti per un altro Masterchef 90, insieme per un'oretta ad ascoltare un sacco di belle cose, musica degli anni 90. Certo, che cazzo ci chiamiamo a fare Masterchef 90 da 45.770 anni? Cominciamo senza indugio alcuno con Cici Rogers, Someday, scritta da Marshall Jefferson, che decise di farla cantare a Cici, che si prestò, si immolò alla causa. E poi a un certo punto, sai cosa ha detto Dennis Jack, che intanto saluto per la parte super mixata? Sai cosa ha detto Cici al matrimonio?
11: No!
10: E vabbè, cominciamo con Someday dall'87 in Masterchef 90.

0: Youngblood.
1: Sangue giovane.
0: Era Sydney sangue giovane, Sydney Youngblood con If Only I Could. Te lo ricordi nel video che poi c'era lui e la palla? Lui e la palla, perché mi ricordo che c'era la palla. E non ho detto una balla, perché c'era la palla. Lui e la palla, mica la balla. Lui e poi la palla, cioè un po' la palla, un po' lui. E lui, primo piano, che faceva le sue movenze e mostrava
1: la palla,
0: non la sua, quella con cui interagiva, che non è neanche la palla di un altro.
2: Vabbè.
0: Sydney, sangue giovane, finito nella palla, con If Only I Could, con bassline e drum beat presa in prestito da Break for Love di Rays, che quasi quasi ascoltiamo in un pezzettino che in qualche modo avvia anche in questo caso una fase, assolutamente sì, di sputtanamento dei dischi da cui abbiamo preso, hanno preso in prestito le loro cose, che già negli anni 90, per quanto poi dopo a loro insaputa copiati nel futuro, avrebbero copiato quelli del 70 e dell'80, per una scopiazzatura generale che è finita in un marasma di scopazzata.
3: Mi è piaciuto.
0: Arrivano i Two Static con il featuring di Nasty Cat con Feel the Beat dal 1990.

0: Ferrari con Simple Things del 97 e adesso arrivano loro, tornano i nostri compagni di avventura dei 90s, Ciro e Stefano con il featuring di Billy Ray Martin, questo piccolo pezzo di normalità in mezzo a dove a un certo punto c'era gente che cantava normalmente di fianco a loro senza fare la sciura.
1: Devi passare dal fruttivendolo.
0: Senza dire ste robe strane, c'era qualcuno, Billy Ray Martin, che cantava con loro Mystic Motion, registrato nel 93 ma ripubblicato in versione boom boom. Possiamo dire che Billy Ray Martin sia stata scoperta dai Datura.
2: Bravo.
0: Datura, Billy Ray Martin, Mystic Motion.

0: Party One, come lo dico One, versus INXS, I'm So Crazy, dal 2001. L'INXS poi mi piacevano un sacco quando la buona anima andava in giro con il giubbottino di pelle, con tutto il pelo di fuori.
1: La domanda che mi viene è questa. Tu negli anni 90 guardavi i peli di fuori di chiunque?
0: Questo qua, mi colpivano quelli con i peli di fuori.
1: Avevi altre tendenze?
0: Hai scoperto una parte di me un po'. No. Ti mando a cagare sonoramente, senza, come dire, dubbio alcuno, vado avanti. E arrivano le Negresse Verte con Joby LaMouche, le Negresse Verte.
2: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco. Te è data da patè.

0: lato tutto alternativo di questo master, c'è che le robe un pochino più ricercate. Abbiamo mandato anche Tito Puente, hola chicos, Rankin Khan, nella versione dei Masters at Work, che si davano un grande affare, i due dei Masters, si davano un grande affare. C'era Kenny Dog Gonzalez,
1: bravo,
0: Lil Louis Vega.
2: Sono Marco.
0: Vedi che sono bravo. E pensa che anche la roba house americana, che non è che fosse proprio il mio forte in quel periodo. Vabbè. E adesso arriva quella cosa che finalmente ci permette di ascoltare in versione moderna o ammodernata, cioè remixata, un pezzo famoso dei 90-2000. Quindi è nient'altro che un remix. E siccome è dei giorni nostri, è arrivato il momento del remix today.
3: Masterchef 90.

0: 50 Cent Love, Earth and Days Remix, la Madonna Santa. Comunque a me piace molto di più l'originale, anche perché qua fondamentalmente non hanno fatto un cazzo. Noto questo sforzo di farle a tutti i costi con i groove moderni. I pezzi secondo me andrebbero anche nobilitati un po' di più, però è il mio punto di vista. Non voglio fare il polemico, non voglio fare quello che distrugge tutto, però vabbè, secondo me poteva anche essere fatto meglio. Vabbè, ci prendiamo una piccola promo pausa, poi torniamo fra non molto e sarà ancora Mastercheck 90 con questa torneremo con un brano del finire degli 80, Jovanotti con Vasco. State qua,
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Back to the 90s.
1: Dance floor.
4: Ciao, sono Einstein, dottor DJ. Un saluto a tutti gli amici di Radio Dance Floor.
1: Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline. Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Daniel.

0: questa è
1: Pascal.
0: Con questa traccia Jovanotti si è presentato al Festival di Sanremo dell'89 e ha potuto farlo soltanto perché durante il servizio militare gli hanno chiesto di scrivere una canzone per Classe di Ferro. Te la ricordi Classe di Ferro?
2: È la storia di uno, di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare.
0: Cecchetto, che era il suo manager in quel periodo, chiese una licenza di 2 settimane, ma in realtà Asso fu scritta, registrata e masterizzata in soltanto 30 minuti, oggettivamente, in un ballo di merda. Quindi in un ballo di cazzo, piuttosto Asso. E quindi il resto del tempo, insomma, fu utilizzato per scrivere Vasco, che poi dopo è stato portato a Sanremo. Beh, abbiamo ascoltato il rientro di Masterchef 90, Vasco, Jovanotti dall'89, adesso Move Your Body dal 99. Ma queste due, come minchia le mixi?
1: Cedero, cedero.

0: rimasto scioccato dal mixaggio di prima. Sono rimasto scioccato. Infatti abbiamo ascoltato Neja adesso con Shock.
1: Complimenti. Gancio bello. Bello.
0: No, no, che poi
1: pura.
0: Neja con Shock da 98 e adesso Ice MC. Adesso arriva il gelato con il microfono. Ice MC. Che poi adesso, cioè, volendo la tradurre, Take Away the Color, che cazzo è? Cioè, canzone dedicata, cioè, l'inno dei ferramenta, dei pittori degli anni 90. Portate via i colori. Take Away the Color nella Robex Remix. Nel 93.

del 93, che poi è il follow up di No Limits, successore per l'appunto già descritto un sacco di volte da parte nostra, che in tutta Europa si è distinto in quanto a mega successo, soprattutto straballato in tutti i club. Poi era un esempio di techno trasposta in versione commerciale. È notario che ho detto trasposta. Beh, arriva Digital, a proposito di maranzate, Digital Boy con Digital Beat dal 93.

Questo è Masterchef 90, dall'altra parte c'è Dance Jack che ha mixato anche questa volta un sacco di belle robe, soprattutto quella che abbiamo appena ascoltato, Gigi Dag D'Agostino, che non può mancare nelle nostre playlist. In questo caso l'abbiamo beccato con New Year's Day, con New Year's Day dallo 96, che fa rima con Day. Ma fra le cose emblematiche che mi domando dopo aver ascoltato Gigi Dag, c'è anche questa cosa che mi sta veramente attanagliando la testa. Guarda la testa attanagliata. Quelli che fanno la vita da artisti come Gigi Dag, a casa come sono? Per esempio lui con la mamma al mattino com'è?

0: bene, va bene. Che cosa c'è adesso? Che facciamo? Dove andiamo?
1: Andiamo!
0: Perché, e dopo Gigi Doug è arrivato il momento di ascoltare quella perfetta fusione di quattro più brani, a volte cinque, solitamente quattro, che intersecati fra loro formano una sorta di onda perfetta, sonora, che in pratica vi inebria la mente, il corpo, vi entra anche nelle mutande, la roba... È arrivato il momento del mashup di Dennis Jack.
2: Master Jack 90 presents The

0: Era il mashup di Dennis Jack in questo Masterchef 90. Molto bello, molto molto bello, molto italiano. Rispetto al producing abbiamo ascoltato Network. Bello, oddio, cioè, stavo per dire una roba tipo molto ricercato, poi abbiamo chiuso con Ramirez e mi sono stato zitto, vabbè. Network con Passion, Memories. Poi gli Anticappella con Move Your Body. Usura con Open Your Mind. Oh. E infine Ramirez con il... A questo punto è andata anche questa puntata di Masterchef. Vuoi dire qualcosa?
1: Andiamo?
0: Vabbè, ciao a tutti. Grazie, alla prossima. È stato molto bello, sarà ancora più bello la prossima volta. Noi vi amiamo, io di più. Ciao.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back.
3: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. So te dici. How do you wanna sound?
2: Welcome to the dance floor. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, in aumento il traffico sulle principali arterie urbane e sulle grandi direttrici autostradali. Rallentamenti sulla A4000 Venezia verso Milano, tra Dalmine e Agrate, e proseguendo tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Code sulla A22 del Brennero da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. A Roma, prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Possibili disagi infine oggi e domani per chi si sposta in treno dalle 21:18 di stasera, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è infatti in programma uno stop nazionale di 24 ore del personale ferroviario, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity ed alta velocità. Come sempre, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Club.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Ciao, siamo Take That.
8: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. So te dici. Here we go. You know summertime.
1: All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know summertime.
3: Summer hits. From back in the day. Su Radio Dance Floor c'è.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1993.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, I'm Sugar Babe.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
7: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
8: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici.
0: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, in aumento il traffico sulle principali arterie urbane e sulle grandi direttrici autostradali. Rallentamenti sulla A4009 Venezia verso Milano, tra Dalmine e Agrate e proseguendo tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Code sulla A22 del Brennero da Carpi al bivio per l'Autosole verso Modena. A Roma prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud all'Appia. Possibili disagi infine oggi e domani per chi si sposta in treno dalle 21:18 di stasera, lunedì 7 settembre, fino alle 21 di domani, martedì 8 settembre, è infatti in programma uno stop nazionale di 24 ore del personale ferroviario, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity ed alta velocità. Come sempre, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dancefloor,
0: la radio ufficiale degli anni 90.
3: Torna Un ospedale per amico, la giornata di festa dedicata a bambini e famiglie promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. So te dici.
4: Am I interrupting something?
5: Non-stop music is on its way.
1: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
1: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Music, no commercials. The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Ciao, siamo Take That.
8: Yeah. Su Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In primo piano la A1 di diramazione Roma Nord, dove troviamo tratto momentaneamente chiuso tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in entrambe le direzioni, con 2 chilometri di coda. Si tratta di un mezzo in avaria. Sulla A1 Roma-Napoli segnalati 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Nanni Fiuggi e Colleferro verso Roma. In Emilia-Romagna sulla 14 Adriatica traffico rallentato tra Forlì e Imola verso Bologna. Concludiamo con il trasporto pubblico. Attenzione per chi viaggia in treno. Scatta questa sera alle ore 21:18 e fino alle 21 di domani martedì 8 settembre uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto e grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Torna Un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

summer hits from back in the day. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

bahagia.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, I'm Sugar Babe.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Torna Un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: a Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Milano. Sulla 14 Adriatica abbiamo coda a tratti tra Cesena Nord e Imola per traffico intenso verso Bologna e 5 km di coda nel tratto abruzzese dal Val di Sangro e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino e incidente. Torniamo sull'Autosole per segnalare rallentamenti e code sul tratto laziale tra Ferentino e il bivio per la diramazione Roma Sud per traffico intenso sulla carreggiata Nord. In Sicilia un incidente rallenta il traffico sulla tangenziale di Catania all'altezza di Mister Bianco in direzione Simeto. Parliamo ora di trasporto ferroviario. Scatterà alle 21 di questa sera lo sciopero nazionale di 24 ore del personale ferroviario fino alle 21 di domani, con possibili ritardi e cancellazioni sui treni alta velocità intercity e regionali. Previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Resta regolare il trasporto pubblico locale. In Campania è sospesa la circolazione dei treni sulla linea Villa Literno-Salerno per l'investimento di una persona da parte di un treno all'altezza di Portici. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop

0: Mixtape. Come back soon. Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
13: Back to the 90s.
14: Dance floor.
15: Let's go! Daniel's Jack presents...

0: Afternoon.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
3: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
2: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
1: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 15 in punto.
4: Dance floor.
7: Checo, you're ready?
8: Che senso? Cos'è che devo fare?
4: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
9: Master Check
4: 90,
10: l'enciclopedia della dance.
11: Eccoci pronti per un altro pronti per un altro Master Check 90, insieme per un'oretta ad ascoltare un sacco di belle cose, musica degli anni 90. Certo, che cazzo ci chiamiamo a fare Master Check 90 da 45.770 anni? Cominciamo senza indugio alcuno con Cici Rogers Someday, scritta da Marshall Jefferson, che decise di farla cantare a Cici, che si prestò, si immolò alla causa. E poi a un certo punto, sai cosa ha detto Dennis Jack, che intanto saluto per la parte super mixata? Sai cosa ha detto Cici al matrimonio?
12: No!
11: E vabbè, cominciamo con Someday dall'87 in Master Check 90.

0: Youngblood.
1: Sangue giovane.
0: Era Sydney sangue giovane. Sydney Youngblood con If Only I Could. Te lo ricordi nel video che poi c'era lui e la palla? Lui e la palla. Perché mi ricordo che c'era la palla. E non ho detto una balla, perché c'era la palla. Lui e la palla, mica la balla. Lui e poi la palla. Cioè, un po' la palla, un po' lui. E lui, primo piano, che faceva le sue movenze e mostrava
1: la palla,
0: non la sua, quella con cui interagiva. Che non è neanche la palla di un altro.
2: Vabbè.
0: Sydney, sangue giovane, finito nella palla. Con If Only I Could, con bassline e drum beat presa in prestito da Break for Love di Raze, che quasi quasi ascoltiamo in un pezzettino che in qualche modo avvia anche in questo caso una fase, assolutamente sì, di sputtanamento dei dischi da cui abbiamo preso, hanno preso in prestito le loro cose, che già negli anni 90, per quanto poi dopo a loro insaputa copiati nel futuro, avrebbero copiato quelli del 70 e dell'80, per una scopiazzatura generale che è finita in un marasma di scopazzata.
3: Mi è piaciuto.
0: Arrivano i Two Static con il featuring di Nasty Cat con Feel the Beat dal 1990.

0: Animali con Simple Things del 97 e adesso arrivano loro, tornano i nostri compagni di avventura dei 90s, Ciro e Stefano con il featuring di Billy Ray Martin, questo piccolo pezzo di normalità in mezzo a dove ad un certo punto c'era gente che cantava normalmente di fianco a loro senza fare l'asciura.
1: Devi passare dal fruttivendolo.
0: Senza dire ste robe strane, c'era qualcuno, Billy Ray Martin, che cantava con loro Mystic Motion, registrato nel 93 ma ripubblicato in versione boom boom. Possiamo dire che Billy Ray Martin sia stata scoperta dai Datura.
2: Bravo.
0: Datura, Billy Ray Martin, Mystic Motion.

0: versus In Excess, I'm So Crazy, dal 2001. L'In Excess poi mi piacevano un sacco quando la buona anima andava in giro con il giubbottino di pelle, con tutto il pelo di fuori.
1: La domanda che mi viene è questa. Tu negli anni 90 guardavi i peli di fuori di chiunque?
0: Questo qua, mi colpivano quelli con i peli di fuori.
1: Avevi altre tendenze?
0: Hai scoperto una parte di me un po'. No. Ti mando a cagare sonoramente, senza, come dire, dubbio alcuno, vado avanti. E arrivano le Negresse Verte con Joby LaMouche, le Negresse Verte.
2: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco. Se è per la data da patè.

0: nel momento tutto alternativo di questo master, c'è che le robe un pochino più ricercate, abbiamo mandato anche Tito Puente, hola chicos, Rankin Khan, nella versione dei Masters at Work, che si davano un grande affare, i due dei Masters, si davano un grande affare. C'era Kenny Dog Gonzalez,
1: bravo, e
0: Lil Louis Vega.
2: Bravo!
0: San Marco! San Marco!
3: Sogliri tanto.
0: Vabbè, vedi che sono bravo. E pensa che anche la roba house americana, che non è che fosse proprio il mio forte in quel periodo. Vabbè. E adesso arriva quella cosa che finalmente ci permette di ascoltare in versione moderna o ammodernata, cioè remixata, un pezzo famoso dei 92-2000. Quindi è nient'altro che un remix. E siccome è dei giorni nostri, è arrivato il momento del remix today.
4: Masterchef 90.

0: Kisses and Love, Health and Days Remix, la Madonna Santa. Comunque a me piace molto di più l'originale, anche perché qua fondamentalmente non hanno fatto Bugatti. Noto questo sforzo di farle a tutti i costi con i groove moderni. I pezzi secondo me andrebbero anche nobilitati un po' di più, però è il mio punto di vista. Non voglio fare il polemico, non voglio fare quello che distrugge tutto, però vabbè, secondo me poteva anche essere fatto meglio. Vabbè, ci prendiamo una piccola promo pausa, poi torniamo fra non molto e sarà ancora Mastercheck 90 con questa torneremo con un brano del finire degli 80, Jovanotti con Vasco. State qua,
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per un veicolo in panne nei pressi di Savona in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, code per incidente tra Mantova Nord e Mantova Sud verso Modena. Sul tratto toscano dell'Autosole, code per incidente tra la 1 direttissima e Calenzano in direzione di Firenze. Mentre sulla 1 direttissima si sta in fila per un veicolo in panne tra Firenzuola e la Panoramica, quindi in direzione di Bologna. Ed è trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica, coda tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Sempre in A14, lungo il tratto abruzzese, code tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara. Si sta provvedendo al ripristino della sede stradale dopo un incidente. E sulla 24 Roma Teramo, code anche qui per incidente tra Vicovaro Mandela e Tivoli in direzione di Roma. Ed è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Stop che inizierà alle 21.18 di questa sera per terminare alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie 6, 9 e 18 e 21. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
1: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Daniel.

0: Giovanotti e questa è
1: Vasco.
0: Con questa traccia Giovanotti si è presentato al Festival di Sanremo dell'89 e ha potuto farlo soltanto perché durante il servizio militare gli ha chiesto di scrivere una canzone per Classe di Ferro. Te la ricordi Classe di Ferro?
2: È la storia di uno, di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare.
0: Cecchetto, che era il suo manager in quel periodo, chiese una licenza di 2 settimane, ma in realtà Asso fu scritta, registrata e masterizzata in soltanto 30 minuti, oggettivamente, in un brano di merda. Quindi in un brano di cazzo, piuttosto Asso. E quindi il resto del tempo, insomma, fu utilizzato per scrivere Vasco, che poi dopo è stato portato a Sanremo. Beh, abbiamo ascoltato al rientro di Masterchef 90, Vasco, Giovanotti dall'89, adesso Move Your Body dal 99. Ma queste due, come minchia le mixi?
1: Accendelo, accendelo.

0: Sono scioccato dal mixaggio di prima, sono rimasto scioccato. Infatti abbiamo ascoltato Neja adesso con Shock.
1: Complimenti. Gancio bello. Bello.
0: No, no, che poi
1: pura.
0: Neja con Shock dal 98 e adesso Ice MC. Adesso arrivi il gelato con il microfono. Ice MC. Che poi adesso, cioè, volendola tradurre, Take Away the Color, che cazzo è? Cioè, cazzo è dedicato, cioè, l'inno dei ferramenta, dei pittori degli anni 90. Portate via i colori. Take Away the Color nella Robex Remix. Nel 93.

del 93, che poi è il follow up di No Limits, successore per l'appunto già descritto un sacco di volte da parte nostra, che in tutta Europa si è distinto in quanto mega successo, soprattutto straballato in tutti i club. Poi era un esempio di techno trasposta in versione commerciale, e notare che ho detto trasposta. Beh, arriva Digital, a proposito di maranzate, Digital Boy con Digital Beat

questo è Masterchef 90, dall'altra parte c'è Dance Jack che ha mixato anche questa volta un sacco di belle robe, soprattutto quella che abbiamo appena ascoltato, Gigi Dag D'Agostino, che non può mancare nelle nostre playlist. In questo caso l'abbiamo beccato con New Year's Day, con New Year's Day dal 96, che fa rima con Day. Ma fra le cose emblematiche che mi domando dopo aver ascoltato Gigi Dag, c'è anche questa cosa che mi sta veramente attanagliando la testa. Guarda la testa attanagliata. Quelli che fanno la vita da artisti come Gigi Dag, a casa come sono? Per esempio lui con la mamma al mattino com'è?

0: bene, va bene. Che cosa c'è adesso? Che facciamo? Dove andiamo?
1: Balliamo.
0: Perché, e dopo Gigi Doug è arrivato il momento di ascoltare quella perfetta fusione di quattro più brani, a volte cinque, solitamente quattro, che intersecati fra loro formano una sorta di onda perfetta, sonora, che in pratica vi inebria la mente, il corpo, vi entra anche nelle mutande, una roba... È arrivato il momento del mashup di Daniel's Jack.
2: Master Jack 90 presents The

0: Era il mashup di Dennis Jack in questo Masterchef 90, molto bello, molto molto bello, molto italiano rispetto al producing. Abbiamo ascoltato Network, bello, oddio, cioè, stavo per dire una roba tipo molto ricercato, poi abbiamo chiuso con Ramirez e mi sono stato zitto, vabbè. Network con Passion, Memories, poi gli Anticappella con Move Your Body, Usura con Open Your Mind, oh, e infine Ramirez con il... A questo punto è andata anche questa puntata di Masterchef. Vuoi dire qualcosa?
1: Andiamo?
0: Vabbè, ciao a tutti. Grazie, alla prossima. È stato molto bello, sarà ancora più bello la prossima volta. Noi vi amiamo, io di più. Ciao.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back. Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
3: Music. No commercials. The best of the 90s. Radio

0: che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Tu non lo sai, non succede quando...

questa è proprio la parte in cui la radio smette di fare compagnia e comincia a chiederti qualcosa. Non abbassare, non sistemare tutto, non mettere in ordine, lascia che resti tutto acceso. Casanova trattiene il cambio giusto un secondo,

0: radio non è mai tutta buia. Ha sempre una luce piccola, un display acceso, un semaforo lontano, una finestra che non si chiude. E dentro quella luce a volte torna una persona. Non serve dire il nome, basta il pensiero. Daydream, thinking about you.
1: Dancebox.

Sei su Dancebox, nella tua radio preferita. Io sono Jack e con me c'è Casanova. Dalla console arriva un segnale. Non è gentile, non è elegante, è un avviso rosso.

Il futuro in certi dischi non arriva davanti, arriva da sotto. Prima nel basso, poi nel corpo, poi in quel punto preciso in cui smetti di pensare e ricominci a stare dritto sul ritmo. Non è il futuro di tutti.

sembra quasi di stare sopra le cose. Più in alto della stanza, più in alto della notte, in quel punto dove la melodia non pesa più e il corpo resta fermo ad ascoltare. Poi piano torna alla terra, un orizzonte di fine estate, la luce bassa davanti e il caldo ancora addosso. E qualcosa che non sai se è amore o se è solo emozione rimasta accesa.

0: non sai bene dove mettere. Love and Emotion chiude il giro, però qualcosa continua. Nel corpo che non ha ancora ricevuto il messaggio, nella stanza che sembra più vuota quando la cassa scende, in quella parte di te che vorrebbe dire ancora una. Dance Box è questo punto qui. Non solo i dischi, non solo il ricordo, ma il momento in cui una canzone ti arriva addosso e per qualche minuto rimette tutto al posto giusto. Io sono Jack, Casanova in console, lascia respirare l'ultimo passaggio. Tieni la radio accesa ancora un momento. Noi ci ritroviamo qui su Dance Box nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dance Box. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 17 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: DJ Turn It Up. Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Per un veicolo in fiamme sulla 1 Bologna-Firenze, tratto chiuso tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 5 km. File anche verso Milano. Incidente con code poi sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia, tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Code a tratti ma per traffico intenso verso Torino, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sulla A22 del Brennero code per traffico intenso tra Carpi e Allacciamento 1 verso Modena. Trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica. Code a tratti tra Faenza e Imola verso Bologna. Sempre sulla 14 lungo il tratto abruzzese, code tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara. Si sta provvedendo al ripristino della sede stradale dopo un incidente. Ricordiamo infine che è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Lo stop inizierà alle 21.18 di questa sera, per terminare poi alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie 6-9, 18-21. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio Dance Floor.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovati ed Enrico, la nuova stagione di Timeline, l'esplorazione degli anni 90 attraverso personaggi, vicende, situazioni, fatti che hanno caratterizzato gli anni e i mesi del decennio. In questo nostro nuovo appuntamento andiamo ad esplorare il mese di settembre 1990 e il nuovo appuntamento di Timeline.
4: Timeline.
7: Primo settembre 1990, la Supercoppa italiana viene assegnata al Napoli. Il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Il tabellino dei marcatori riporta le doppiette di Silenzi e Careca, il gol di Crippa e per la Juventus la rete su punizione di Roberto Baggio. Le due squadre si rigiocheranno questo trofeo nel 2012, quando però a vincere sarà la Juventus per 4-2 e nel dicembre 2014 vittoria del Napoli per 6-5 dopo i calci di rigore. Ben ritrovate, ben ritrovati, è Timeline.

2 settembre 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È la convenzione con la quale viene sancita per la prima volta che tutti i bambini hanno diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. La convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche, che oggi sono 196, e rappresentano gli stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in questa convenzione riconosciuti. E questo è Timeline. We'll be right back.

2 settembre 1990. Europei di atletica a Spalato. La quindicesima edizione dei campionati europei di atletica leggera di Spalato termina con l'Italia al quarto posto nel medagliere con 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Magnifica l'impresa di Salvatore Antibo che vince i 5.000 e i 10.000 metri. In quest'ultima gara Stefano Mei si classifica al terzo posto. Altre due doppiette caratterizzano il bottino italiano. Nei 3.000 metri Siepi e Francesco Panetta a tagliare per primo il traguardo, mentre Alessandro Lambruschini è terzo. Nella maratona il campione europeo è Gelindo Bordin e alle sue spalle si piazza Gianni Pioli. In campo femminile l'oro è di Anna Rita Sidoti, vincitrice dei 10 km di marcia. E questo è Timeline.

domenica 9 settembre 1990. Parliamo di Serie A del campionato 1990-1991. Dopo il terzo posto ai mondiali del 1990, in Italia inizia l'89esimo campionato di Serie A con un'importante modifica al regolamento. Il fallo da ultimo uomo sarà punito con il rosso diretto. Alla Sampdoria sono arrivati Marco Branca e il russo Mikhailichenko per consolidare una rosa già ben amalgamata. La Juventus ha in panchina Luigi Maifredi con il tridente d'attacco della nazionale Casiraghi, Baggio, preso dalla Fiorentina, e l'eroe d'Italia 90 Schillaci. L'allenatore della Roma è Ottavio Bianchi, che può contare su Aldair, Giannini e Völler. Nel Napoli, alle prese con un Maradona sempre più indisciplinato, emergerà la classe di Gianfranco Zola, fatto positivo di una stagione che sarà contraddistinta dalla fuga del campione argentino. Il campionato sarà vinto dalla Sampdoria, trascinata dai gemelli del gol Vialli e Mancini. Ben ritrovate, ben ritrovati, questo è Timeline.

14 settembre 1990. Muore a Roma Giancarlo Pajetta. Nato a Torino il 24 giugno 1911, si dedicò alla vita politica sin da giovane. Militante comunista del 1925, fu a lungo in carcere durante il fascismo. Liberato nell'agosto 1943, partecipò alla lotta partigiana in Piemonte, Liguria e Lombardia. Nel 1945 divenne rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CLNAI, presso il governo Bonomi. Membro della direzione del Partito Comunista Italiano, fu deputato alla Costituente in tutte le legislature repubblicane. Fu dirigente di primo piano del partito, particolarmente impegnato sul versante della politica internazionale. Ha diretto la Commissione per gli Affari Internazionali del Partito Comunista dal 1970 al 1983. Tra i suoi scritti, Le crisi che ho vissuto, del 1982, e Il ragazzo rosso, del 1983. Ben ritrovate, ben ritrovati. È la nuova stagione di Timeline.

20 settembre 1990 scompare Alberto Moravia, un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell'esistenzialismo a cui aderì guardando all'insuperabile modello di Dostoevskij, nato a Roma il 28 novembre 1907 e qui morto il 26 settembre 1990, il vero nome era Alberto Pincherle, ma scelse come pseudonimo il cognome della nonna paterna, Moravia. Dopo alcuni racconti, esordì con il romanzo Gli Indifferenti nel 1929, considerato tutt'oggi il suo massimo capolavoro. Si narra la storia dei fratelli Carla e Michele Ardengo, due giovani incapaci di provare veri sentimenti, in balia della noia, tema fondamentale nell'analisi della crisi della borghesia degli anni 20 e 30 e substrato dell'affermazione del regime mussoliniano e dell'indifferenza di fronte al declino sociale ed economico della loro famiglia. Ne seguirono altri come La Ciociara, La Romana o La Noia, portati sul grande schermo da registi del calibro di Vittorio De Sica, che con La Ciociara portò all'Oscar Sofia Loren. Col suo tipico stile semplice e al contempo elegante, affrontò il difficile cammino dell'uomo verso la felicità, l'ipocrisia nei rapporti sociali, l'aridità morale. Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio Strega nel 1952 per I racconti e il premio Viareggio nel 1960 per La noia. E questo è Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 1990.

0: Il mese di settembre del 1990 vide anche la conclusione della 27esima edizione del Festival Bar, con la finale svoltasi come tradizione presso l'Arena di Verona e trasmessa da Italia 1 il 10 e l'11 settembre 1990. L'evento fu condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio. I vincitori assoluti dell'edizione furono Francesco Baccini e Ladri di biciclette con il brano Sotto questo sole, mentre Eros Ramazzotti si impone nella sezione 33 giri con l'album In ogni senso, e Luciano Ligabue si aggiudicò il premio Disco Verde come miglior artista esordiente con Balliamo sul mondo.
1: Sono arrivati proprio tutti. I cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio, per dare vita alla festa più calda dell'estate, Festival Bar. E quest'anno la festa è ancora più calda, con il concorso Miss Estate 90 e i pazzi collegamenti di Giorgio Medai.
2: Ci vediamo al Festival Bar
3: dal 10 luglio,
4: tutti i martedì,
2: alle 20.30,
5: sull'Italia 1.
0: La compilation del Festival Bar è un classico in musicassetta, LP e CD. Anzi, se ancora ne possedete una copia, conservatela con cura e perché no anche un pizzico di gelosa malinconia, proprio come si racconta nello spot che vi voglio proporre.
6: Ehi ragazzi, è uscita la cassetta di Festival Bar! È più che una compilation, è un grande concorso per vincere 5 moto Aprilia! Compra Festival Bar originale con la più bella musica dell'estate e vinci Pegaso, Futura, Red Rose e Amico! Tutte le norme su musicassette, LP e compact disc originali Phonograph.
0: Alcuni nomi della compilation alla quale sto facendo riferimento, la compilation del Festival Bar 1990, restano legati a grandi successi della musica non solo della prima parte degli anni 90, 24/7 con I Can Stand It, Black Box con Everybody Everybody, Papa Winnie con Brothers and Sisters. Altri nomi sono stati dei veri One Hit Wonder, ma forse magari qualcuno di voi li ricorda. È il caso di Massimiliano Cattapani, Anna Maria Lisa, oppure Federico Vassallo, Ascoltami questa canzone, oppure l'indimenticabile Steve Rogers Band, la prima band di supporto del cantante Vasco Rossi, formatasi tra Modena e Bologna con calibri della portata di Maurizio Solieri o ancora Massimo Riva. La band ha cessato definitivamente la sua attività nel 2012. Una curiosità: Massimiliano Cattapani, che vi ho ricordato poco fa, alla fine del 1993 decide di abbandonare la carriera artistica per dedicarsi alla professione legale. Oggi è un noto avvocato e professore universitario di Genova e ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche in campo giuridico. E questo è Timeline.

0: Il 2 settembre 1990 inizia il nuovo anno scolastico destinato a concludersi il 13 giugno. Diario iconico di quei lontani anni scolastici era Smemoranda, che per l'anno scolastico 1990-1991 è pubblicizzata da Aldo, Giovanni e Giacomo oppure da Gene Gnocchi con la definizione Smemoranda, il libro un po' agenda e un po' diario di cui vi propongo lo spot.
1: Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo.
2: Yes.
1: Lezione numero uno.
2: Lesson number one.
1: La frase di oggi è la seguente.
2: It is the seguente.
1: Mamma, ho comprato la nuova smemoranda.
2: The news forgotten.
1: Prego, professore.
3: Piero, che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso.
4: Mamma, è la nuova smemoranda. La nuova smemoranda, di solito tu li butti così dalla finestra. Mamma, nuova smemoranda, c'ha 90 autori.
3: A te ti presta tua madre, capito? Forza smemo.
1: Tranquillo.
0: La Smemo, come era universalmente chiamata, è nata nel 1979 dall'idea dei fondatori Gino e Michele e Nico Colonna ed era più di un semplice strumento di organizzazione, era un oggetto iconico personalizzato, personalizzabile, trasformato in un pezzo di vita. Fedele compagno di studio e di lavoro per milioni di ragazze e ragazzi, Smemoranda è stata una vera icona, una leggenda gelosamente custodita nelle librerie e nel cuore dei suoi consumatori. Prima come diario o agenda, poi come libro di propri o altrui pensieri, come si legge nel comunicato ANSA. Nel 2024 la società che la pubblicava è fallita ed è stata rilevata dalla Santoro Limited, editrice dei prodotti a marchio Santoros Gorius. Se possedete una Smemo dei vostri anni di scuola, provate a sfogliarla e a lasciarvi trasportare dai ricordi e certamente anche dalle emozioni degli anni di scuola, magari ormai particolarmente lontani. E anche questo è il mondo di Timeline.

0: Il mese di settembre 1990 vede l'uscita nelle sale cinematografiche di due pellicole. Il 14 settembre, Colpi proibiti, film diretto da Duran Serafian con Jean-Claude Van Damme e Robert Guillaume. Burke ha fatto arrestare un pericoloso maniaco e si vede subito affidare una nuova missione. Deve fingersi un assassino per essere rinchiuso in un carcere e fare luce sulla misteriosa morte di alcuni detenuti. Nel penitenziario Burke scopre che gli omicidi mascheravano un traffico di organi e che il colpevole è un avvocato molto noto. Pur attaccato dai suoi nemici, tra i quali il più pericoloso è il maniaco appena arrestato, se ne libera e li inchioda con le prove raccolte.
1: Abbiamo avuto dei problemi in una delle nostre prigioni. Noi vogliamo mandarla in quel carcere come agente infiltrato.
2: Tu qui non durerai molto.
3: Benvenuto all'inferno!
1: È una minaccia.
2: È una promessa. Non saprai mai quando sarà la tua ora.
4: Jean-Claude Van Damme. Colpi proibiti.
0: Il 20 settembre è la volta di un altro grande film, un film di notevole successo, Goodfellas, quei bravi ragazzi, con la regia di Martin Scorsese, con un bravissimo Joe Pesci nei panni di Tommy DeVito. Siamo nel 1970, tre gangster sono all'opera con sistemi decisamente cruenti. Uno di loro, Henry, si ferma per fare il punto della situazione e raccontare la sua storia. Fin da bambino ha sempre desiderato essere un criminale, perché lì c'era il rispetto, la bella vita, l'avventura, la possibilità di condurre un'esistenza fuori dall'ordinario. E ancora ragazzino quando entra nelle grazie del boss di quartiere, Paul, che progressivamente lo introduce nella gerarchia delle cosche, pur sapendo che i vertici gli saranno sempre preclusi, visto che Henry non è di origine italiana. Con due amici scaltri e feroci, Jimmy e Tommy, il giovane malavitoso si dedica a colpi sempre più fruttuosi, muovendosi in una zona di confine tra la fedeltà alle famiglie e l'iniziativa personale. E anche questo è Timeline.
5: Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster.
4: Un capolavoro di Martin Scorsese, Leone d'argento a Venezia.
5: Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno.
2: Non tradire gli amici e tieni sempre il becco chiuso.
4: È il racconto della vita di un gangster, il ritratto di un'intera generazione di fuorilegge, con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci, quei bravi ragazzi.
0: Nella medesima giornata, cioè il 20 settembre, arriva sul grande schermo la terza ed ultima parte di Ritorno al Futuro, con la regia di Robert Zemeckis, il sequel della fortunatissima saga che vede protagonisti lo straordinario Michael J. Fox nei panni di Marty McFly e del geniale Emmett Doc Brown, interpretato magistralmente da Christopher Lloyd Emmett con la sua fantascientifica DeLorean. E anche in questo caso voliamo con la fantasia ed è Timeline.
6: Da Montana West, in una nuvola di polvere e in mezzo allo scalpitio dei cavalli.
7: Grande Giove.
8: Strano, vero?
7: Gli indiani!
6: Marty e Doc ancora una volta insieme per la loro più grande avventura. Doc vive nel passato.
9: Non ci provare, Tanner!
6: Ma sta per trapassare. È l'ultima cavalcata.
10: Vuoi ballare meglio di così?
6: È la sfida finale.
11: Ehi, sta calmo, sbruffone!
6: Marty si dà un nuovo nome.
10: Come ti chiami, amico?
11: Eastwood. Clint Eastwood.
10: Ma che razza di stupido nome è?
6: Doc ha il suo grande incontro.
12: Lei mi ha salvato la vita.
13: Emmett Brown al suo servizio.
6: Oh, e Tannen il suo scopo.
10: E se non ci sarai ti inseguirò e ti ucciderò come un gatto.
11: Come un cane. Si dice come un cane.
6: Michael J. Fox.
10: Dove hai imparato a sparare così?
11: Ai videogiochi.
6: Christopher Lloyd. Mary Steenburgen.
12: Io non ho mai incontrato un uomo come lei.
6: Steven Spielberg e Robert Zemeckis vi invitano ad assistere alla spaventosa, rocambolesca conclusione di Ritorno al futuro. Ritorno al futuro, parte terza.

0: In conclusione dell'esplorazione del mese di settembre 1990, uno sguardo alle auto più vendute in quel lontano mese. Sono brand che ci portano a ricordare modelli che rappresentano un vero viaggio nel passato all'inizio degli anni 90. Troviamo la Fiat Panda o la Fiat Tipo, entrambe molto apprezzate dal mercato, la Lancia Y, la Renault Clio, la Ford Fiesta con la presenza nello spot di Alessandro Nannini o l'Audi 80, vera icona anche della prima parte del decennio. Gli spot sono un ottimo strumento per tornare indietro in quel lontano tempo e rivivere emozioni e ricordi. Ed è Timeline.
1: Tipo 1400 AGT raggiunge nei contenuti tipo 1600 AGT. Ha la chiusura centralizzata di serie. Anche la 1600. Alza cristalli elettrico di serie. Anche la 1600. Check panel di serie. Anche la 1600. Tipo 1400 AGT. Guadagna potenza. Anche la 1600. Tipo 1400 GT costa 16.079.000 lire chiavi in mano. Anche la 1600. Tipo, libera potenza, libera scelta.

0: nuovo appuntamento con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1990. Vi aspetto al nostro prossimo incontro. Un saluto da Enrico. Timeline.
1: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue. Radio Dance Floor, Back to the 90s.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Yeah. Yo, what's up, ready?
12: Non-stop, cause you know it don't stop.
13: Radio Dance Floor.
14: The sound of the 90s.
15: Luce Verde Italia.
16: Buonasera e bentrovati, queste le ultime notizie sulla A10 Genova-Ventimiglia, traffico intenso con code tra Svincola 7 e Genova-Pegli verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, code tra Milano e Fiera Milano verso Varese, proseguendo in direzione di Varese per incidente file tra Legnano e Bussarsizio. Incidente anche sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia, code tra Monza e Cormano verso Torino. Nella direzione opposta, verso Venezia, code ma per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni. Trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica, code a tratti tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Sulla 1 Bologna-Firenze, code a tratti verso Milano tra Firenze Sud e Scandicci e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. File anche verso Firenze tra la variante di Valico e Aglio. Ancora sulla A1 nel tratto Firenze-Roma, file tra Arenzano e Firenze Sud. Restiamo sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, code tra San Cesario e Svincola 24 in nord in direzione di Firenze. Ricordiamo infine che è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Lo stop inizierà alle 21:18 di questa sera per terminare alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie 6, 9, 18, 21. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
15: Un servizio a cura dell'ACI.

0: era Made in Italy. Pure music, no commercials. The best of the
1: 90s. Radio Dance Floor. Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
3: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
2: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1995.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Settembre è arrivato, le vacanze per molti ormai sono già un ricordo, le giornate iniziano ad accorciarsi in maniera sensibile, ma se pensate che tutto questo significhi che è arrivato il momento di spegnere la musica, avete sbagliato il programma, perché questa volta abbiamo impostato il 1996 nella nostra macchina del tempo e nella Dance Floor Parade di oggi ci sono ancora 20 ottimi motivi per tenere accese le casse con il volume molto alto. Ma oltre a questi 20 motivi abbiamo anche il podio della settimana scorsa. 3 Billy Moore, Up and Down, 2 Picotto Comodo, 1 Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Questo il podio della settimana scorsa, targato 26 agosto 2000. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e devo dire che effettivamente ci sono stati un po' di movimenti all'interno del podio. Intanto lui non si è mosso, è rimasto stabile lì. Billy Moore con Up and Down fermo alla 3. Abbandonano la leadership Paola e Chiara che scendono alla 2 con Vamos a Bailar. E invece sale Comodo di Picotto con il 41% dei voti, diventa la vostra numero 1.
0: Dance Floor.
4: Parade!

partecipato a Radio Voto. Un abbraccio e un augurio di buona giornata ad Alberto Magalini, ad Alessio D'Onofrio, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a David Versari, Elvis Piovani, Francesco Biondi e poi a Francesco e Flora Barbaro. Grazie a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento anche a Marco Carella, Mauro Ceccon, Valentino Gualandris, Nicola Pennazzato e Vincenzo Gemmini. E adesso pronti con il volume bello alto, perché quella che affronteremo oggi sarà la classifica del 7 settembre 1996, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. È tempo di Dance Floor Parade. 20 canzoni, 60 minuti e allora facciamola partire questa macchina del tempo. Si comincia dalla numero 20 con 5 AM Heaven. Dance Floor Parade.

Si chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Ancora ben trovati da Radio Dance Floor e da Flavio. Abbiamo aperto questa classifica con 5 AM e il titolo era Heaven. E devo dire che partire da Heaven non è proprio niente male, perché potrà anche essere il mese del rientro, settembre, ma noi almeno per qualche minuto ancora rimaniamo lassù, in paradiso. Box numero 20 per 5 AM.

Alla numero 19 c'è un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni. Lui è Bob Marley e il titolo è quasi una filosofia di vita. What goes around comes around. Quello che gira prima o poi torna. E visto che siamo in una classifica, chissà che qualche canzone non faccia proprio questo percorso. Esce dalla Dance Floor Parade, si fa un bel giro e prima o poi torna a trovarci. Ma intanto oggi Bob Marley è qui alla numero 19.

Down Down Down. Questo è un titolo che sembra già disegnare una mappa Uptown Downtown, su e giù per la città. E se siete usciti per una serata dance nel 1996, probabilmente avrete fatto esattamente questo: casa, macchina, locale e ritorno a casa quando il sole era già d'accordo con voi sul fatto che fosse decisamente troppo tardi. Alla numero 18, Full Intention.

titolo Profondo Rosso. Lui è Flexter, un nome che nel 1996 ha trasformato uno dei temi più riconoscibili del cinema italiano in una autentica incursione dance, e il risultato non è stato affatto marginale. Profondo Rosso fu uno dei grandi successi della dance italiana di quell'anno, arrivando fino alla seconda posizione nella classifica annuale dei singoli più venduti in Italia. Insomma, Dario Argento avrà probabilmente apprezzato il fatto che il suo Profondo Rosso sia riuscito a mettere paura anche al silenzio della pista.

0: numero 16 troviamo un signore che nel 1996 sembrava avere un contratto di affitto direttamente nelle classifiche. Sto parlando proprio di Robert Miles. Il pezzo naturalmente era Fable, pubblicato nel maggio del 1996 come seconda traccia estratta da Dreamland. Fable arrivò alla numero 1 in Italia e anche in tante altre classifiche internazionali. Ma c'è una cosa affascinante: dopo Children, Robert Miles aveva dimostrato che una melodia al pianoforte poteva convivere perfettamente con il mondo della musica dance, e con Fable ha continuato a farlo. L'abbiamo ritrovato alla numero 16.
1: It's so low for me. It's so low for me.

Box numero 15 per Boris Rugosh, e qui il titolo è perfetto per una classifica. Keep pushing, continua a spingere, non mollare, insisti e soprattutto non guardare la posizione numero 1 troppo presto, perché siamo appena alla 15, davanti a noi ne abbiamo ancora 14, quindi keep pushing.

settembre potrebbe avere anche più di un significato. Getaway, scappare via. Ma via da cosa? Dal rientro al lavoro, dalla sveglia, dalla prima riunione dopo le ferie, da una call eterna? Non lo sappiamo, ma sappiamo che nella Dance Floor Parade possiamo ancora concederci qualche minuto per scappare via dalla realtà. E intanto siamo alla 14.

13 per DNG, Dolce & Gabbana. E qui abbiamo un titolo che non potrebbe essere più semplice. Non serve tradurlo, non serve spiegarlo. Music, la musica, quella cosa che da sola riesce a mettere d'accordo la pista, la radio, le cuffie, l'automobile. Visto che siamo qui, direi che possiamo anche evitare altre spiegazioni. La facciamo parlare direttamente, proprio lei, dalla 13. Music.

Alla posizione numero 12, un altro nome che nel 1996 ritroviamo regolarmente nelle classifiche dance italiane: DJ Dado. Metropolis compariva nella top 20 italiana già durante l'estate, arrivando fino alla decima posizione nel mese di luglio. Una città enorme, migliaia di persone, luci, suoni, e in mezzo a tutto questo un DJ con una console. La Metropoli del 1996 aveva decisamente un bel ritmo, quello di DJ Dado. Box numero 12.

posizione numero 11, il nostro giro di boa. E questa volta il giro lo facciamo con un po' di spiritualità, perché con Idatura è arrivato il mantra. Questa formazione italiana pubblicò il singolo nel maggio del 1996, ispirandosi al concetto del suono che guarisce e agli insegnamenti di Buddha. Con Mantra Idatura parteciparono anche al Festival Bar di quell'anno, quindi occhio, perché per il nostro giro di boa oggi niente pizza e mandolino, oggi si gira direttamente con il mantra. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 7 settembre 1996 l'abbiamo aperta con 5 AM, in box numero 20 Heaven, 19 per Bob Marley, What Goes Around Comes Around, seguito alla 18 dei Full Intention con Uptown Downtown, 17 Flexter Profondo Rosso, in box numero 16 abbiamo ritrovato Robert Miles con Fable, seguito 15 da Boris Lugosh, Keep Pushing, 14 Shona Davis, Get Away, mentre DNG con Music ci facevano ballare in box numero 13. Alla 12 La Metropolis di DJ Dado, e la 11 era questa dei Datura, il mantra. Abbiamo così lasciato alle spalle le prime 11 posizioni. Davanti a noi ci sono le 10 canzoni che occupano la parte più calda della classifica. E guardando quello che ci aspetta, vi anticipo soltanto una cosa: non sarà facile rimanere seduti. La Dance Floor Parade del 7 settembre 1996 entra nel suo emisfero caldo.

su Radio Dance Floor insieme a Flavio. È tempo di Dance Floor Parade. Abbiamo superato il giro di boa, ora siamo entrati nell'emisfero caldo della chart. Siamo al 7 di settembre, le vacanze per molti sono ormai finite. Le cartoline dalla spiaggia cominciano a lasciare spazio alle cartoline da rientro, ma c'è un posto dove l'estate non sembra voler finire, e quel posto naturalmente è la pista da ballo. E allora continuiamo il nostro viaggio nel 1996, perché da qui in avanti la temperatura salirà sempre di più. Alla numero 10 un titolo che sembra quasi un messaggio lasciato sulla porta: Party Over Here. Loro sono i 740 Boys, e se avete bisogno di una traduzione simultanea più o meno significa la festa è da questa parte, che considerando il calendario non è per niente una brutta indicazione, perché il 7 settembre qualcuno sarà anche tornato al lavoro, ma noi sappiamo perfettamente dove andare. Alla numero 10

della classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 7 settembre 1996. È sabato, l'estate sta facendo le valigie, qualcuno ha già riportato a casa gli asciugamani da mare, qualcun altro sta ancora cercando di togliere la sabbia dalla macchina, e mentre il calendario prova a convincerci che la stagione è finita, qualcuno da qualche parte sta ancora mettendo un disco sul piatto, perché l'estate può finire su calendario, ma sicuramente non in pista. Alla numero 9 facciamo un piccolo cambio di atmosfera con Nylon Moon, Hotage, un titolo che già nel nome sembra mescolare due mondi: Hot, il cuore, e Age, l'epoca, quasi una fotografia sonora di quegli anni. E poi diciamolo, siamo nella Dance Floor Parade, non possiamo mica passare un'ora intera con il cuore perfettamente sotto controllo, no? Intanto, questa era la nostra numero 9 con Nylon Moon, Hotage.

fai girare il mondo. E in effetti è esattamente quello che facciamo ogni settimana. Prendiamo 20 canzoni, le mettiamo una dietro l'altra e facciamo girare il mondo, quello del 1996.

numero 7, una di quelle facce che nella storia della dance italiana non ha sicuramente bisogno del cartellino identificativo. Fargetta, The Beat of Green. E qui il nostro 1996 torna a parlare italiano. Tra l'altro anche questo brano era già entrato nella top 20 italiana durante l'estate, arrivando fino alla 14ª posizione nella settimana del 6 luglio e alla 9ª il 10 agosto. Quindi se a qualcuno fosse rimasto il dubbio su quale fosse il beat dell'estate, Fargetta aveva già provveduto a chiarirlo.

Settembre è iniziato, il mare è ancora caldo, la sera arriva un po' prima, iniziano a fare capolino negli armadi, primi in maglioni, ma nessuno ha ancora voglia di arrendersi. E allora c'è sempre quella serata, quella in cui dici, vabbè, è l'ultima. E poi ne arriva un'altra, e un'altra ancora, perché settembre nel 1996 non aveva ancora cominciato.

5. Siamo alla posizione numero 5. Qui, amici, abbiamo una canzone che non ha semplicemente attraversato il 1996. Questa ha lasciato le impronte, prodotta da Molen PJ, Free From Desire, è uno dei grandi simboli della stagione Eurodance italiana del 1996. In Italia era già stabilmente nelle posizioni alte durante l'estate e il suo successo sarebbe poi esploso ulteriormente anche all'estero. E c'è qualcosa di perfetto in questo titolo, Free From Desire, liberi dal desiderio. Beh, in discoteca nel 1996 eravamo sicuramente liberi da molte cose, dal sonno, dalla voglia di tornare a casa, dal concetto di domani mattina mi alzo presto, per il resto non garantisco nulla. Box numero 5 per Gala.

Eccoci, siamo arrivati alla numero 4. A questo punto un passo, uno soltanto e poi sarà podio. DJ Panda, My Dimension. Questo è un titolo che sembra quasi perfetto per quello che stiamo facendo, perché la Dance Floor Parade ha una sua dimensione, una dimensione fatta di musica, di ricordi e di quei pochi minuti in cui torniamo esattamente dove eravamo nel 1996. My Dimension fu uno dei titoli dance di quell'anno e compare anche nella classifica annuale italiana, dove raggiunse la posizione numero 48 tra i singoli dell'anno. Ma oggi la nostra classifica ha deciso di andare molto più in alto e la seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperta con 740 Boys in box numero 10, Party Over Here, 9 per Nylon Moon, Artage, mentre Sandy B, Make the World Go Round, era in box numero 8, 7 Fargetta, Bito Green, box numero 6 per Aistiri Kigo, Want Love, alla 5 Gala faceva letteralmente esplodere questa posizione con Free From Desire. E la numero 4, insomma è questa che ci ha accompagnati oltre al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. DJ Panda, My Dimension, la mia dimensione, e direi che per attraversare questo confine, una dimensione tutta sua, gli serve proprio, perché da questo momento cambiamo prospettiva. Davanti a noi ci sono soltanto tre posizioni. La prima potrebbe essere una sorpresa, la seconda un pronostico e la terza è già lì che ci aspetta. E voi? Voi siete pronti? Perché da questo momento in poi il controllo della Dance Floor Parade è nelle vostre mani. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Amici, benvenuti sul podio della Dance Floor Parade del 7 settembre 1996. E il podio, naturalmente, comincia dalla numero 3, con Tori Amos, Professional Widow. Number 3.

sullo scalino più basso del podio abbiamo un nome che probabilmente non vi aspettavate di trovare proprio qui. Tori Amos, Professional Widow, un brano decisamente particolare per la Dance Floor Parade. E proprio per questo, bellissimo da avere in classifica, perché Professional Widow nasce lontano dai canoni della classica Eurodance, ma il remix di Armand Van Helden, pubblicato nel 96, ha trasformato il brano in un'autentica bomba da pista. E non è soltanto una nostra impressione, il remix arrivò alla numero 1 della UK Dance Singles Chart e alla numero 14 della classifica generale britannica. Insomma, Tori Amos aveva portato il suo pianoforte, Armand Van Helden il martello pneumatico, e il risultato oggi è una bella numero 3 per Tori Amos, Professional Widow. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché anche oggi potete scegliere la vostra preferita tra le prime tre, e ogni voto continua a costruire la nostra grande Super Parade di fine anno. Ora, mentre voi recuperate i taccuini segreti per mettere le stelline, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 arriva Clutch, Don't Worry. Number 2.

Eccoci arrivati alla posizione numero 2. Il titolo a questo punto è quasi un consiglio personale. Don't worry, non preoccuparti. E loro sono i Clutch. Se siete arrivati fin qui aspettando di sapere chi sarà la numero 1, beh, Don't Worry, ci siamo quasi. Una curiosità interessante è che Don't Worry è una produzione del progetto italiano Clutch legato alla scena dance europea di metà anni 90. Oggi lo ritroviamo qui a un passo dalla vetta, alla posizione numero 2. Clutch, Don't Worry. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. Toriamos Professional Widow. 2. Clutch, Don't Worry. E adesso rimane una sola domanda. Chi si è preso la vetta della Dance Floor Parade del 7 settembre 96? BBE, 7 Days, 1 Week. Number 3.

0: 20 posizioni, siamo arrivati finalmente in vetta e il titolo dice 7 Days, 1 Week. Loro sono i BBE. E qui siamo davanti a uno dei grandi titoli della dance europea di metà anni 90. Un progetto italiano, anzi italo-francese, che ha prodotto questo 7 Days, 1 Week che diventò un grandissimo successo internazionale proprio nel 1996. Un titolo che già dal nome sembra quasi fatto apposta per una classifica. 7 giorni, una settimana, che poi sono esattamente la stessa cosa, ma evidentemente nel 96 bisognava dirlo due volte e oggi, dopo 7 giorni e una settimana, la ritroviamo qui alla numero 1, 7 Days, 1 Week, BBE. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. A questo punto facciamo il nostro classico recap. Alla numero 3 Tori Amos, Professional Widow, 2 per Clutch, Don't Worry, e sul gradino più alto del podio BBE, 7 Days, 1 Week. Amici, questo era il podio di oggi, targato 7 settembre 1996. Fatelo vostro, hackeratelo, perché adesso tocca a voi, come sempre. Andate sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e votate la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni, perché la Dance Floor Parade non finisce quando finisce la classifica. Ogni vostro voto continua a costruire la classifica delle canzoni più amate dal nostro pubblico, la Super Parade di fine anno. 22 anni? No, aspetta, facciamo ordine. Siamo nel 1996, abbiamo appena rivissuto un'altra Dance Floor Parade, quella del 7 settembre 96. 3 canzoni sul podio, 20 posizioni e un'altra pagina di storia della dance che abbiamo rimesso sul piatto. Ci sentiamo alla prossima. Ricordate, la storia della dance non si ascolta soltanto, si balla. Da Flavio è tutto. Ciao, ne? Dance Floor
1: Parade. Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 22 e un minuto.
4: Dance Floor. Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Turn, un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: This is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.